con carne. Aha, let's make chili con carne, chili con carne, chili con carne, chili con carne, chili con carne, con chili con carne. Aha, that's good. Eat